0: Si sta là di qui.
1: Si c'è Nero.
0: No answer. Left him a voicemail. Be back in with a vital.
1: Tell me.

0: cioè erano i figli.
1: Ci vuoi dare? Sono in
0: accident case in service.
1: Va bene.